0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Come take a ride with me, baby, you.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Eni fissa un tetto al prezzo di benzina e gasolio, riaccendendo il dibattito sulle misure contro i rincari. I carburanti hanno raggiunto rispettivamente 2,158 e 2,357 euro al litro. Consumatori e imprese chiedono al governo un price cap esteso a tutte le compagnie in vista del tavolo dell'8 ottobre al Ministero delle Imprese. Il vice premier Tajani auspica che altri operatori seguano Eni, mentre il Codacons chiede di mantenere il tetto per tutta la durata dell'emergenza. Polemiche dopo la pubblicazione da parte di Roberto Vannacci di una foto modificata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Matilde Siracusano. Nell'immagine diffusa alla vigilia delle suppletive di Reggio Calabria, Siracusano appare con una scollatura aggiunta digitalmente. La sottosegretaria ha definito l'episodio inaccettabile e ha riferito di valutare una querela, mentre Vannacci ha negato di essere responsabile della modifica. Solidarietà a Siracusano è arrivata da esponenti sia della maggioranza sia dell'opposizione. L'ufficio di Benjamin Netanyahu smentisce una ricostruzione di The Atlantic secondo cui l'Egitto avrebbe avvertito Israele prima del 7 ottobre 2023 di un possibile aggravamento delle ostilità da parte di Hamas. Secondo l'ufficio di Netanyahu, nessun funzionario israeliano avrebbe ricevuto un simile avvertimento e il premier non avrebbe avuto contatti con il capo dei servizi segreti egiziani.

Abbas Kamel. The Atlantic sostiene invece la ricostruzione riportata. Il governo egiziano aveva comunque negato ufficialmente l'11 ottobre 2023 di aver avvertito Israele dell'attacco. Il calcio, Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della nazionale per la riacutizzazione di un vecchio stiramento alla coscia destra. L'attaccante dell'Udinese aveva già accusato il problema nella prima giornata di campionato contro il Como e ieri ha svolto una seduta di fisioterapia. Zaniolo salterà quindi le trasferte contro Turchia e Francia di Nations League. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Potrebbe arrivare domani la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e Alberto Stasi, condannato in via definitiva, attendono le decisioni della procura di Pavia. I legali di Sempio parlano di una vigile e serena attesa, mentre la difesa di Stasi evita previsioni sui prossimi sviluppi. La notifica della chiusura delle indagini potrebbe comunque arrivare anche nei giorni successivi. Ora la politica e scontro tra il vice premier Antonio Tajani e la magistratura sul tema della sicurezza e delle carceri. Tajani ha chiesto maggiore rigore ai magistrati, affermando che servono segnali forti contro chi commette reati. L'Associazione Nazionale Magistrati ha definito le sue parole contrarie allo Stato di diritto, sostenendo che la sicurezza non possa essere responsabilità esclusiva della magistratura. Critiche sono arrivate anche dall'Unione delle Camere Penali, che richiama il rispetto dei principi costituzionali. Passiamo agli esteri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di non voler porre fine alla guerra e di cercare pretesti per proseguire i combattimenti. Nel suo discorso serale, Zelensky ha sostenuto che Vladimir Putin continui a evitare un incontro e l'avvio di un formato trilaterale. Secondo il presidente ucraino, anche gli Stati Uniti condividono questa valutazione. Zelensky ha citato in questo senso il recente incontro con il presidente americano Donald Trump. Il tennis. Alla OZU Arena di Londra, l'Europa chiude la seconda giornata della Laver Cup avanti 7-5 sul resto del mondo. Nella giornata Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex de Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. Oggi si riparte alle 14 con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Potrebbe arrivare domani la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e Alberto Stasi, condannato in via definitiva, attendono le decisioni della procura di Pavia. I legali di Sempio parlano di una vigile e serena attesa, mentre la difesa di Stasi evita previsioni sui prossimi sviluppi. La notifica della chiusura delle indagini potrebbe comunque arrivare anche nei giorni successivi. Ora la politica e scontro tra il vice premier Antonio Tajani e la magistratura sul tema della sicurezza e delle carceri. Tajani ha chiesto maggiore rigore ai magistrati, affermando che servono segnali forti contro chi commette reati. L'Associazione Nazionale Magistrati ha definito le sue parole contrarie allo Stato di diritto, sostenendo che la sicurezza non possa essere responsabilità esclusiva della magistratura. Critiche sono arrivate anche dall'Unione delle Camere Penali, che richiama il rispetto dei principi costituzionali. Passiamo agli esteri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di non voler porre fine alla guerra e di cercare pretesti per proseguire i combattimenti. Nel suo discorso serale, Zelensky ha sostenuto che Vladimir Putin continui a evitare un incontro e l'avvio di un formato trilaterale. Secondo il presidente ucraino, anche gli Stati Uniti condividono questa valutazione. Zelensky ha citato in questo senso il recente incontro con il presidente americano Donald Trump. Il tennis. Alla OZU Arena di Londra, l'Europa chiude la seconda giornata della Laver Cup avanti 7-5 sul resto del mondo. Nella giornata Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex De Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. Oggi si riparte alle 14 con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincillà sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincillà appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincillà è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincillà sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincillà stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il cardinale Matteo Zuppi, inviato di Papa Leone XIV per l'Ucraina, è diretto a Mosca per una missione dedicata alle questioni umanitarie legate al conflitto. Fino a mercoledì sono previsti incontri con funzionari russi sui bambini evacuati, gli scambi di prigionieri e le condizioni dei civili. Intanto un attacco russo con droni su Kiev ha provocato un morto e almeno 4 feriti. Il presidente ucraino Zelensky accusa Putin di volere proseguire la guerra. L'Iran ha ricevuto una prima reazione di Donald Trump alla proposta avanzata da Teheran per superare la crisi, ma attende ancora la risposta definitiva di Washington attraverso i mediatori. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ribadisce che la soluzione deve essere negoziata e che le condizioni di Teheran sono chiare. Anche un'eventuale iniziativa per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha precisato Araghchi, resta subordinata al rispetto di tali condizioni. Una forte tempesta ha colpito la costa nord-orientale degli Stati Uniti, provocando cancellazioni di centinaia di voli e lasciando senza elettricità fino a 100.000 utenti. A New York, un uomo è morto colpito da un albero. Disagi particolarmente pesanti sono stati registrati nell'area di Boston e sulle isole di Martha's Vineyard e Nantucket. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede maree molto alte e possibili allagamenti lungo le coste del New Jersey. Ed Sheeran ha annullato alcuni concerti in Massachusetts. Il calcio, la nazionale italiana in partenza per Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo match del girone di Nations League. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 italiane. Il CT Roberto Mancini ha previsto a Coverciano un programma di allenamento specifico per 10 giocatori, tra i quali Barella, Mancini e Maldini, evitando loro il trasferimento in Turchia. La scelta è legata alla necessità di gestire la preparazione in vista dei prossimi impegni contro Francia e Turchia, rispettivamente a Parigi e Bologna. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il cardinale Matteo Zuppi, inviato di Papa Leone

0: Ora la risposta definitiva di Washington attraverso i mediatori. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ribadisce che la soluzione deve essere negoziata e che le condizioni di Teheran sono chiare. Anche un'eventuale iniziativa per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha precisato Araghchi, resta subordinata al rispetto di tali condizioni. Una forte tempesta ha colpito la costa nord-orientale degli Stati Uniti, provocando cancellazioni di centinaia di voli e lasciando senza elettricità fino a 100.000 utenti. A New York, un uomo è morto colpito da un albero. Disagi particolarmente pesanti sono stati registrati nell'area di Boston e sulle isole di Martha's Vineyard e Nantucket. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede maree molto alte e possibili allagamenti lungo le coste del New Jersey. Ed Sheeran ha annullato alcuni concerti in Massachusetts. Il calcio, la nazionale italiana in partenza per Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo match del girone di Nations League. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 italiane. Il CT Roberto Mancini ha previsto a Coverciano un programma di allenamento specifico per 10 giocatori, tra i quali Barella, Mancini e Maldini, evitando loro il trasferimento in Turchia. La scelta è legata alla necessità di gestire la preparazione in vista dei prossimi impegni contro Francia e Turchia, rispettivamente a Parigi e Bologna. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare all'Ucraina resta un punto di confronto all'interno del centro-sinistra. I riformisti del PD ribadiscono che gli aiuti militari a Kiev non sono negoziabili, mentre Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla possibilità di trovare una posizione comune nel campo largo. Giorgio Gori e Lorenzo Guerini difendono la linea del PD, mentre da AVS Angelo Bonelli resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ENI sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento riprenderà solo dopo l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza. È la seconda sospensione in 3 mesi, mentre aumenta la pressione sui laboratori per rendere più sicuri gli agenti di IA. Tennis, alle 14 scatta l'ultima giornata della Laver Cup, il torneo di esibizioni a squadre ideato da Roger Federer. Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex de Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare all'Ucraina resta un punto di confronto all'interno del centro-sinistra. I riformisti del PD ribadiscono che gli aiuti militari a Kiev non sono negoziabili, mentre Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla possibilità di trovare una posizione comune nel campo largo. Giorgio Gori e Lorenzo Guerini difendono la linea del PD, mentre da AVS Angelo Bonelli resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ENI sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento riprenderà solo dopo l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza. È la seconda sospensione in 3 mesi, mentre aumenta la pressione sui laboratori per rendere più sicuri gli agenti di IA. Tennis, alle 14 scatta l'ultima giornata della Laver Cup, il torneo di esibizioni a squadre ideato da Roger Federer. Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex De Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare

0: Israele resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ieni sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento riprenderà solo dopo l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza. È la seconda sospensione in 3 mesi, mentre aumenta la pressione sui laboratori per rendere più sicuri gli agenti di IA. Tennis scatta l'ultima giornata della Laver Cup, il torneo di esibizioni a squadre ideato da Roger Federer. Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex de Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare all'Ucraina resta un punto di confronto all'interno del centro-sinistra. I riformisti del PD ribadiscono che gli aiuti militari a Kiev non sono negoziabili, mentre Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla possibilità di trovare una posizione comune nel campo largo. Giorgio Gori e Lorenzo Guerini difendono la linea del PD, mentre da AVS Angelo Bonelli resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ENI sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento

Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex de Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I'm flying music like question as question.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare all'Ucraina resta un punto di confronto all'interno del centro-sinistra. I riformisti del PD ribadiscono che gli aiuti militari a Kiev non sono negoziabili, mentre Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla possibilità di trovare una posizione comune nel campo largo. Giorgio Gori e Lorenzo Guerini difendono la linea del PD, mentre da AVS Angelo Bonelli resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ENI sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento riprenderà solo dopo l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza. È la seconda sospensione in 3 mesi, mentre aumenta la pressione sui laboratori per rendere più sicuri gli agenti di IA. Tennis, scatta l'ultima giornata della Laver Cup, il torneo di esibizioni a squadre ideato da Roger Federer. Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex De Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il sostegno militare all'Ucraina resta un punto di confronto all'interno del centro-sinistra. I riformisti del PD ribadiscono che gli aiuti militari a Kiev non sono negoziabili, mentre Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla possibilità di trovare una posizione comune nel campo largo. Giorgio Gori e Lorenzo Guerini difendono la linea del PD, mentre da AVS Angelo Bonelli resta contrario a considerare le armi come soluzione al conflitto. Il Codacons annuncia di essere pronto a denunciare le associazioni del settore petrolifero che dovessero ostacolare gli sconti ENI sui carburanti. Secondo Adusbef, il tetto ai prezzi garantirà da domani un risparmio medio di 8,45 euro per un pieno di benzina e di 9,35 euro per uno di gasolio. I benefici maggiori sono attesi nelle aree con i prezzi più elevati, tra cui Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le associazioni di categoria contestano però il price cap, giudicandolo una possibile distorsione del mercato. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli più recenti dopo una serie di incidenti che avrebbero coinvolto agenti di intelligenza artificiale capaci di agire oltre le istruzioni ricevute. Gli episodi avrebbero riguardato anche siti di agenzie federali, senza però comportare la diffusione di informazioni riservate. L'azienda ha annunciato che l'addestramento riprenderà solo dopo l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza. È la seconda sospensione in 3 mesi, mentre aumenta la pressione sui laboratori per rendere più sicuri gli agenti di IA. Tennis scatta l'ultima giornata della Laver Cup, il torneo di esibizioni a squadre ideato da Roger Federer. Al momento l'Europa conduce 7-5 sul resto del mondo. Si riparte con 3 singolari e il doppio, con ogni vittoria che assegnerà 3 punti. Ieri Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien, mentre Alex de Minaur ha superato in rimonta Alex Zverev e Carlos Alcaraz ha sconfitto Taylor Fritz al super tiebreak. Zverev si è poi riscattato in doppio con Casper Ruud, conquistando il punto decisivo per l'Europa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Carburanti, da lunedì scatta il tetto di Eni. Il gruppo ha fissato un price cap di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite sarà in vigore per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. La misura sarà replicata anche da SOCAR, che controllerà i prezzi praticati dalla controllata italiana Petroli sulla rete IP. Intanto proseguono i rialzi dei prezzi alla pompa. Il vice premier Antonio Tajani rivendica la scelta. Noi di Forza Italia avevamo ragione. Una 24enne torinese è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno. Il bambino, che si trovava con il padre e la nuova compagna dell'uomo, ha riportato traumi toracici e addominali ed è ricoverato alla Regina Margherita. Non è in pericolo di vita, la prognosi di 30-40 giorni. La donna, dopo l'investimento, si sarebbe allontanata senza fermarsi, ma è stata poi rintracciata dai carabinieri. Passiamo agli esteri. 5 uomini sono stati arrestati nel Gloucestershire, vicino alla base RAF Fairford, con l'accusa di terrorismo e di aver pianificato un attacco. Secondo le autorità, erano sospettati di trasportare esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Per precauzione sono state evacuate 85 abitazioni. La polizia ha riferito che la situazione è sotto controllo. Il presidente americano Donald Trump ha definito fantastici gli arresti, affermando che i sospetti puntavano a fare grossi danni. Secondo Sky News, l'antiterrorismo britannico sta verificando un possibile collegamento con l'Iran. In chiusura lo sport, botta e risposta tra il presidente della UEFA Alexander Seferin e il numero 1 del CONI Luciano Bonfiglio sul possibile commissariamento della FIGC. Seferin ha ribadito l'importanza dell'indipendenza delle istituzioni sportive.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

I certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Carburanti, da lunedì scatta il tetto di Eni. Il gruppo ha fissato un price cap di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite sarà in vigore per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. La misura sarà replicata anche da SOCAR, che controllerà i prezzi praticati dalla controllata italiana Petroli sulla rete IP. Intanto proseguono i rialzi dei prezzi alla pompa. Il vice premier Antonio Tajani rivendica la scelta. Noi di Forza Italia avevamo ragione. Una 24enne torinese è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno. Il bambino, che si trovava con il padre e la nuova compagna dell'uomo, ha riportato traumi toracici e addominali ed è ricoverato alla Regina Margherita. Non è in pericolo di vita, la prognosi di 30-40 giorni. La donna, dopo l'investimento, si sarebbe allontanata senza fermarsi, ma è stata poi rintracciata dai carabinieri. Passiamo agli esteri. 5 uomini sono stati arrestati nel Gloucestershire, vicino alla base RAF Fairford, con l'accusa di terrorismo e di aver pianificato un attacco. Secondo le autorità, erano sospettati di trasportare esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Per precauzione sono state evacuate 85 abitazioni. La polizia ha riferito che la situazione è sotto controllo. Il presidente americano Donald Trump ha definito fantastici gli arresti, affermando che i sospetti puntavano a fare grossi danni. Secondo Sky News, l'antiterrorismo britannico sta verificando un possibile collegamento con l'Iran. In chiusura lo sport, botta e risposta tra il presidente della UEFA Alexander Seferin e il numero 1 del CONI Luciano Bonfiglio sul possibile commissariamento della FIGC. Seferin ha ribadito l'importanza dell'indipendenza delle istituzioni sportive, mentre Bonfiglio ha difeso l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Luna Rossa conquista intanto le regate preliminari della 38esima America's Cup nel Golfo di Napoli. La barca italiana ha battuto Emirates Team New Zealand nel match race finale, bissando il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La prossima America's Cup si disputerà nel 2027 proprio a Napoli. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Fiavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pow.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Stay with me. Don't bring me down.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti

0: prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I found the sweetest metaphors to describe

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.